Comune sono 4850, le conto da sempre, da quando mi hai detto: ma dai, pure tu sei degli anni 60. Abbiamo due braccia, due mani, due gambe, due piedi, due orecchie ed un solo cervello. Soltanto lo sguardo non è proprio uguale, perché il mio è normale, ma il tuo... oh.

stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

E questa era la neomamma Rose Villain con la sua Fuorilegge. E tra poco leggeremo insieme Tappa in libreria. Adesso Gianna Nannini.

Irama con il suo nuovo singolo A bordo del treno delle 8. Leggiamo insieme. Questa mattina abbiamo scelto l'ultimo romanzo di Melissa da Costa. Ci sono anche I giorni di primavera. Autrice molto amata e autrice di libri come I quaderni botanici di Madame Lucie, che è stato un successo internazionale, e vari altri che poi ne sono seguiti. In questo suo ultimo lavoro, Melissa da Costa ci racconta la storia dei due protagonisti, François, che è un attore molto bello, insomma un uomo affascinante che ha molto successo, e però ad un certo punto cosa succede? Succede che la vita a volte sembra essere cattiva, vittima di un incidente perderà l'uso delle gambe ed è legato ad una ragazza, Léo, con la quale doveva sposarsi, è molto più giovane di lui, è arrivata a Parigi da un piccolo paese e quindi lei è affascinata da quest'uomo che è lusingata dal fatto che lui l'abbia scelta. Allora la storia potrebbe poi portarci a pensare che dopo un incidente del genere lei lasci che il loro amore si possa in qualche modo alterare, e invece no. Che cosa succede? Che Melissa da Costa ci fa vedere cosa può succedere quando la vita cambia radicalmente i propri programmi, no? Quando facendo così perdere ogni tipo di certezza, ma soprattutto mettendo a dura prova tutte le relazioni che fino a quel momento erano state costruite. E quindi con una scrittura leggera Melissa da Costa ci porta nelle insidie della vita attraverso queste prove che affronteranno i due protagonisti, ed è anche un racconto di orgoglio, di sogni, di desideri giovanili per cui si lotta e si fa in modo da non farli naufragare. È una storia sì dolorosa, però attenzione, come ci suggerisce il titolo, ci sono anche I giorni di primavera. Significa semplicemente rivedere e ricostruire i propri programmi. Vi regaliamo una copia di questo romanzo, 081 770 3030, per leggerlo insieme. Cerca.

0: Finalmente arriva l'estate. Sole, mare e la promo Summer Days di Auto Shopping. Fino a 4.000 euro di sconto su 100 veicoli selezionati. Anzi, 99 perché una l'ho già presa io. Hai tempo fino al 4 luglio. Auto Shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
1: Sei pronto a rifornire il tuo negozio di intimo? Da Original Intimo a Casandrino trovi tutte le marche più amate e ricercate di biancheria per la casa. Intimo uomo, donna, bambino e neonato. Un assortimento completo e competitivo. Vieni a rifornire il tuo punto vendita. Spediamo ovunque in Italia a prezzi vantaggiosi. Visita il sito originalintimo.it. Original Intimo è l'evidenza nell'intimo. Se vieni, ci credi.
2: Il progetto è splendido, ma comprare tutto da fornitori diversi non rischia di farmi perdere troppo tempo?
3: La scelta giusta è Baiano Casa.
2: In che senso?
3: Da Baiano hai un consulente dedicato per scegliere pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, infissi, porte, cucine, arredi interni ed esterni, più lavorazioni in marmo personalizzate.
4: Baiano Casa, un punto di riferimento per te e chi la progetta. Baiano Casa, la casa come tu la vuoi.
5: Da sempre Iveco è sulla strada con te e il Daily, il veicolo commerciale più versatile della sua categoria, accompagna da sempre generazioni di professionisti e ancora oggi è simbolo di affidabilità, robustezza e versatilità.
6: Iveco Daily cabinato e Iveco Daily furgone in pronta consegna a tasso zero e terzo anno di garanzia estesa a soli 99 euro fino al 30 giugno, salvo approvazione Iveco Capital. Offerta valida presso la tua concessionaria Iveco Socom Nuova a Napoli in via Argine 504, numero verde 800 549 300.
7: La risposta è sempre Daily.
4: Come te, non c'è nessuno.
8: Ma come si permette?
4: Mi scusi, ma non riesco proprio a trattenermi quando sfoglio un volantino dei supermercati e te.
8: Ah, e te? E te Prime, e te Smarty, e grande te, certo. E che offerte! Fino al 22 giugno, Parmalat, latte UHT parzialmente scremato, un litro per 6, a 83 centesimi al litro. Birra Heineken, 33 cl per 6, a 3,89 euro.
4: Com'è bello il mondo e te, insieme a te. etesupermercati.it.
9: Tuffati nel Black Friday di Euronics Tufano. Meno 50% sul terzo prodotto meno caro, con una spesa minima di €499,99. Climatizzatore Confido 12.000 BTU. Può essere tuo a €149,50. Scegli la tua rata e paghi da dicembre. Fino al 17 giugno ti aspetta un mare di sconti con il Black Friday di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
10: Outlet, outlet, outlet! Tutti dicono di esserlo, noi lo facciamo per davvero, da oltre 30 anni. Lello e Rocco Grandi Firme, dove trovi realmente le migliori griffe di abbigliamento per uomo, donna e bambino. Moncler, Gucci, Barberi, Don Dapp, Discworld, Blauer, Armani, Kiway, Elisabetta Franchi, Moschino, Bourlon, Kenzo. Lello e Rocco Grandi Firme, uno showroom mai visto prima. Ora, a prezzi ancora più scontati. Lello e Rocco Grandi Firme Outlet, uscita autostrada, Caserta Sud.
11: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai i20 Dark Line con cerchi glossy black e tetto a contrasto. Tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,40%. In 35 rate da €250 al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 9.552 euro. Offerta valida fino al 30 giugno. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
12: Scoprila da 2F Auto. Nuova sede Hyundai. A Napoli in via Scarfoglio, uscita Agnano. Info 2F Auto.com.

0: Tra poco vi regaleremo Melissa da Costa. Ci sono anche i giorni di primavera. Continuate a chiamarci allo 081 770 3030.
1: I bellissimi di Kiss Kiss Italia.
0: E questo è un vero e proprio inno alla libertà, al superamento dei limiti e soprattutto questo invito ad abbattere qualsiasi tipo di pregiudizio, di convenzioni sociali. Mogol Battisti, autore di questo capolavoro, La collina dei ciliegi.

0: Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
1: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
2: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
3: E quella lassù?
2: È la costellazione del benzinaio.
4: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
5: Rieccoci in diretta con la classifica delle hit dell'estate. Siete pronti? Al primo posto torna La Solare di La Piadineria, ma quest'anno cambia ritmo. A prosciutto crudo, stracciatella, datterini gialli e rucola si aggiunge il tocco di Lulu Gargari. Per raccontarcela lascio la parola a te, Lulu.
6: La mia interpretazione speciale? Crema di caponata o salsa di fichi. Ti basterà scegliere la tua preferita e gustarla in loop.
5: La Solare by Lulu, solo da La Piadineria.
7: La Piadineria.
6: La più buona perché è mia.
8: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
9: Collare se resto allacciato? Si parte! Se resto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
10: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
9: Se resto allaccia la libertà!
11: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
12: Sfogliatella, brioche, bombolone. Mamma mia che buono. Paese che vai, colazione che trovi. Ma dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
13: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
12: Voglio, ascolta Antonino.
14: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
15: Puoi dirlo forte.
16: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1.000.000 di euro!
17: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
16: Scegli ora ING Business Banking.
17: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
18: Il sabato e la domenica preparati a scatenarti. Dalle 20 alle 21 su Kiss Italia c'è
19: Che festa!
18: Tutta musica italiana da ballare. Le hit che ami.
19: Visto lei.
18: L'energia che vuoi e la festa che non finisce mai. Ogni weekend su Kiss Italia. Che festa! Tutta musica italiana da ballare.

0: Giorgia con Spirito Libero su Radio Kiss Kiss Italia, e siamo negli ultimi 10 minuti, poi scenderemo dal treno e insomma ci risentiremo domani. Intanto abbiamo tempo per regalare il libro di Melissa da Costa. Ci sono anche i giorni di primavera, la scrittrice che sta conquistando l'Europa. Abbiamo a bordo con noi Maria Pia, buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno, e come sei sprinta, come stai?
1: Sì, sono contenta che mi abbiate chiamata.
0: Oh, ci fa piacere, quindi benvenuta a bordo, Maria Pia.
1: Grazie.
0: E cosa stai facendo in questo inizio settimana?
1: Io volevo andare al mare, ma io sono una pensionata e devo andare a dare il cambio per i nipotini.
0: Oh, ma ecco, vedi? Male. Vedi, quindi è un lavoro tutto sommato, devi andare a fare insomma la nonna sitter, e quindi niente mare. Mannaggia.
1: Sì, ma ne sono felice però.
0: Quanti ne hai di nipotini?
1: Due.
0: E sono piccoli?
1: 6 anni.
0: 6 anni tutti e due?
1: Sì.
0: Oh, e beh, non c'è scuola e quindi adesso appunto. Mannaggia. Va
1: sì,
0: bene.
1: Ma mi fa piacere tanto però.
0: Beh, ci credo. Immagino. Noi nel frattempo ti regaliamo questo romanzo di Melissa da Costa, così ecco, te lo leggi magari quando vai al mare, ok?
1: Benissimo, grazie mille.
0: A te Maria Pia, un abbraccio e buona giornata.
1: E buona estate a voi. Grazie.
0: Grazie cara, ciao. Appuntamento con Freschi di Stampa domani nella terza parte del nostro viaggio.

che portiamo non è una novità. Noi rubiamo le bici giù in città. Arrestati mai, ma abbiamo guai seri con polizia.

0: I ladri di biciclette. Beh, siamo arrivati ai saluti finali, cari passeggeri, grazie della...
1: Riccardo Panini, acqua, prego. Acqua, acqua minerale.
0: Ma io ho fame, Angelo. Guarda, mi vieni a proprio a stuzzicare. Intanto grazie a voi per averci scelto anche per questa settimana, naturalmente, ad Angelo Zella in regia. E balliamo il flamenco Paranoia, lui è Samurai J, questo è il suo ultimo singolo. Baci a tutti.

Eccoci, eccoci amiche e amici, ma buongiorno, buon inizio settimana, oggi è lunedì metà mese. Radio Kiss Kiss Italia. Come che vuol dire lunedì metà mese? Oggi è il 15 di giugno, quindi siamo nella metà del mese. Made in Italy. Era un gioco di parole. Salve, siamo noi, Made in Italy, ve ne siete accorti? Sì, e lo so, qualcuno sta pensando, siete arrivati voi, adesso spengo la radio e fate, è una questione di scelte. Angelo Stella in regia, io sono Pino Belmonte, dai restate con noi che vi faccio sentire anche Neck, dai.

0: Sentite, lo sentite, perché loro dicono lo sento e voi lo sentite, signori, siamo noi, Made in Italy, siamo fatti così, lo so che siamo fatti sbagliati, però è andata così. Intanto, buongiorno, benvenuti, 347-49-00029, se siete tristi questa mattina, se vi sentite un po' ammosciati, se addirittura avete quella botta di infelicità, è perché ieri sera avete mangiato la pizza, ve lo dico io, signori, anche io ieri sera ho mangiato la pizza, devo essere sincero, però mi sento infelice. Perché sto parlando di questo? Perché una ricerca anglosassone del Regno Unito dice che mangiare la pizza troppo spesso rende infelici. No, andiamo ad analizzare scientificamente che cosa vuol dire questa frase. Dicono perché la pizza è un cibo troppo lievitato, è un mix di zuccheri e carboidrati, e i condimenti troppo pesanti possono far sentire tristi chi mangia la pizza, ma troppo spesso, a loro riferiscono di 4-7 volte alla settimana. Ora, facciamo una premessa. Sarà anche vero, non lo so, però anche mangiando tutti i santi giorni caviale mi sa che dopo un po' cominci ad essere infelice, ma perché mia nonna diceva, se mangi pasta e fagioli tutti i giorni è normale che ti viene la voglia di qualcos'altro. Ora, sarà vero o non sarà vero, sta di fatto che la scienza ha dato questa definizione: mangiare troppo spesso la pizza può rendere infelici. Ora mi rivolgo a voi: quante volte riuscite a mangiare la pizza durante l'arco della settimana? Forse per me anche tutti i santi giorni. E devo dire la verità, non è la pizza che mi rende infelice.
1: Lo so che

ragazza napoletana troppo spesso ci rende infelici, e loro scientificamente lo hanno provato. Dopo ritorneremo su questa notizia, ma io voglio sapere da voi quante volte a settimana riuscite a mangiare la pizza e se vi rende tristi. Fatemelo sapere con un WhatsApp. Sono

dicendo signori Malika Ayane, la nuova canzone estiva con l'estate dentro si chiama Una possibilità made in Italy di questa giornata. Vogliamo cercare di confermare o smontare questa notizia che arriva dal Regno Unito. Dicono gli scienziati inglesi che mangiare la pizza napoletana, rende infelici, ma se la mangi troppo spesso durante l'arco della settimana, oltre 4-7 volte, ma io sarei anche d'accordo, perché anche se mangi il cibo più buono del mondo tutti i giorni ti stanchi, ma rendere infelici mi sa che è troppo esagerato. Secondo questa ricerca sono stati coinvolti praticamente 1 migliaio di persone, le cavie umane le chiamano così. A queste persone è stato chiesto, dopo aver mangiato la pizza, come si sentono. Hanno dichiarato di sentirsi troppo gonfi, addirittura un senso di stanchezza che va avanti anche per 12-24 ore. Ma chi hanno mangiato? Un mattone queste persone, altro che la pizza, in sostanza. E loro dicono è perché ci sono troppi carboidrati, troppi grassi nei formaggi della pizza. Rovescio della medaglia, hanno chiesto a queste persone qual è il cibo che vi rende felici. Fish and chips, ma vi prego, per piacere. Allora, è vero o non è vero che mangiare troppo spesso la pizza ci rende infelici? Amiche e amici, quante volte le mangiate voi la pizza? 347 49 00 29, i vostri WhatsApp.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Il 24 giugno 2026 la Reggia di Caserta accende le emozioni con il più grande concerto evento di Gianni Fiorellino. Con la partecipazione straordinaria di Tiro Mancino, Franco Ricciardi, Andrea Sannino e Roberto Collella. Presenta la serata Maria Grazia Cucinotta. Biglietti disponibili su Ticket One e al 331-201-2948.
2: Io tesimo una cosa sola.
1: Gianni Fiorellino, 24 giugno 2026, Reggia di Caserta. Non puoi mancare. Una cosa sola. Radio Partner, Radio Kiss Italia.
3: Vivi la tua Cumeia Experience. Con il comfort di un beach club esclusivo. Il fascino di un hotel a 4 stelle. Cumeia. Un'esperienza tutta da vivere. Spa, ristorante, spiaggia attrezzata. Cumeia, un'oasi di relax per momenti indimenticabili. Scopri di più su cumeia.it.
4: Signora, prende anche le olive?
5: Sì, ma olive granata.
6: Olive granata, metti in tavola.

0: Granata, dal 1936. Le olive. Granataolive.com.
1: Tuffati nel Black Friday di Euronics Tufano. Meno 50% sul terzo prodotto meno caro, con una spesa minima di €499,99. Frigorifero Hisense French Door 478 litri. Può essere tuo a €399,50. Scegli la tua rata e paghi da dicembre. Fino al 17 giugno ti aspetta un mare di sconti con il Black Friday di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
2: Finalmente, finalmente sono arrivati!
3: Cosa?
2: I nuovi asciugamani monouso Corona, in tessuto non tessuto, morbidi e assorbenti, come i tuoi veri asciugamani, ma igienicamente più sicuri, perfetti per l'utilizzo fuori casa, ideali per i tuoi ospiti. Non ci credi? Comprali! Nuovi asciugamani monouso Corona, un prodotto Tedim Industry.
4: Arredamenti La Marca. Lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici: Cartel, Edra, B&B Italia, Modul Nova, Lago, Flu e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. arredamentilamarca.it.
5: Da sempre Iveco è sulla strada con te e il Daily, il veicolo commerciale più versatile della sua categoria, accompagna da sempre generazioni di professionisti e ancora oggi è simbolo di affidabilità, robustezza e versatilità.
6: Iveco Daily cabinato e Iveco Daily furgone in pronta consegna a tasso zero e terzo anno di garanzia estesa a soli €99 fino al 30 giugno, salvo approvazione Iveco Capital. Offerta valida presso la tua concessionaria Iveco Socom Nuova a Napoli in via Argine 504, numero verde 800

0: questa è la canzone che si chiama Maschio.
1: I bellissimi di Kiss Kiss Italia.
0: Anno 1976, alle Olimpiadi di Montreal, Nadia Comaneci incantò il mondo diventando la prima ginnasta a ottenere un 10 perfetto, mentre in Italia entrò in vigore in quel 76 la legge sulle radio libere, e da quelle radio all'epoca usciva anche questa canzone di Finardi.

0: Radio Kiss Kiss Italia, tutta musica italiana.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il carovita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
1: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dall'11 al 21 giugno approfitta della promo 3x2. Fette pronte di spallacotta Casa Bonelli 3 pezzi a 2,38 euro. Todis, buongiorno convenienza.
2: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
3: E quella lassù?
2: È la costellazione del benzinaio.
4: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
5: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
6: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da 179,99 euro. In negozio, app e sul sito.
7: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge. Vorrei mica andarci con una piccola nave. Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
8: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi. Come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
9: Guaglio, ascolta lo chef Cannavacciuolo. Pausa pranzo a Napoli, pizza a portafoglio, in giro a Firenze, Lampredotto. Ma ricorda, dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
10: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
9: E te lo dice Antonino.

0: Manifesto tua, tua per sempre, la Elisa Made in Italy di questa giornata. Signori, abbiamo anche sfatato questa notizia che arriva dall'Inghilterra, secondo alcuni scienziati anglosassoni, di mangiare troppo spesso la pizza può rendere infelici. Quanti avete scritto al 347 490 0029? Carmela, che dice che è un antidoto contro il malessere la pizza, un abbraccio amica mia. Francesca, no, Lucy, che dice ci sono altre cose, non è il mangiare che rende infelici, ci sono le tasse, le bollette, quelle sì rendono infelici. Beppone dalla Crimea ci fa vedere la sua pizza e già guardarla quella pizza ci rende felici, lui che fa il cuoco, come il nostro amico Pino dalla Germania, dice è la loro pizza, quella degli inglesi, che rende infelici. Ma quanti ancora? Dal Torre del Greco Francesco scrive: a me fa l'effetto contrario, se non mangio la pizza almeno due volte alla settimana mi sento infelice, anzi in quel non mi parlare proprio in quel contesto. Abbiamo un audio, sentiamolo, dai.
1: No, non è la pizza che rende infelici,
0: no.
1: Quella anzi dà felicità,
0: certo.
1: Il problema è la bilancia dopo.
0: Ah, Maria Teresa dice la bilancia, è perché sì, evidentemente un qualche grammo in più lo mettiamo. 347 49 00029.

Bambina. Eccola qui la canzone di Elettra Lamborghini, anche questa tormentone estivo, non si sa, adesso scatta sicuramente il toto tormentone estivo, lo possiamo definire così, di quella canzone che poi ricorderemo per legata all'estate 2026 che sta per arrivare. Anche Roberto Vecchioni stamattina con noi, eccolo.

0: Che fastidio.
1: Ma sono matta.
0: Lei è dito nella piaga, che fastidio. Paolo Corazzone invece metterà il dito nella piaga del tempo, del maltempo, del sole, non si sa. Tra poco appunto Trebi Meteo e le condizioni meteorologiche fino al pomeriggio di domani. Prima è lo

0: Kiss Italia, meteo.
1: Amici di Kiss Italia, ben trovati da Paolo Corazzon di Trevi Meteo. Tempo nel complesso bello nelle regioni meridionali, anche se qualche velatura, qualche nuvola si fa vedere, soprattutto sulle regioni tirreniche tra Campania e Calabria, ma nubi che si limitano a offuscare un pochettino il sole, nulla di più. Prossimi giorni senza grandi perturbazioni, quindi situazione estiva. Con le temperature che al momento raggiungono valori più o meno nella norma, quindi caldo sì, specie nelle zone interne, ma non insopportabile. Ma da mercoledì rimonta un'alta pressione nordafricana, temperature in aumento, ci aspetta un weekend davvero bollente. Per i dettagli sulle vostre zone c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.

Irama, sì, Irama, Alfa con Lorenzo Giovanotti, Buon Vento è il titolo di questa canzone, prima anche Cesare Cremonini con Marmellata 25. Signori, siamo noi Made in Italy, benvenuti, dove siete, cosa fate? A proposito, non ve l'ho chiesto ancora, ve lo chiedo ora con una foto, vogliamo sapere dove siete e cosa fate, così cerchiamo di capirlo attraverso le immagini. Angelo Zella, buongiorno, lui vi sta salutando, io sono Pino Belmonte, salutiamo anche Giulio che ci dà il buongiorno, anche il nostro amico Roberto che deve affrontare proprio giovedì l'esame di maturità, un po' in avanti con l'età, ma ci può stare, e vuole ringraziare tutti i suoi prof che lo hanno preparato per questo importante incontro e traguardo della sua vita. A proposito, mancano 3 giorni all'esame di maturità, signori, e c'è anche un test di prova per l'intelligenza artificiale. Per quale motivo? Perché leggo da questa notizia che il 77% dei maturandi italiani ha utilizzato le varie applicazioni di intelligenza artificiale per prepararsi all'esame di maturità. Hai capito? Una volta noi avevamo solo i libri e basta. Al massimo davamo fastidio a papà, a mamma, fammi da professore per ripetere le lezioni. I ragazzi invece oggi utilizzano appunto queste applicazioni. Uno per cercare un supporto per scrivere relazioni, quindi è una sorta di correttore per le relazioni, e poi anche come coach per eventuali interrogazioni, chiaramente delle varie materie che si portano all'esame di maturità. Tra anche in questo caso, perché no, un vostro pensiero al 347 490 0029. Giusto o non è giusto che questi ragazzi si sono preparati con l'intelligenza artificiale? Vi aspetto, intanto Rose Chemical.

Luciano Baluaiono, Sara Cin, Carosa Chemical. I ragazzi maturandi italiani, il 77% dei maturandi utilizza l'intelligenza artificiale come coach per ripassare le materie orali, in particolare di questo esame. Che ne pensate? Un vostro

0: Serena Brancale, The Colors, c'è qualcun altro appartiene per il titolo di questa canzone. Io devo dare un po' di voce a voi che ci scrivete al 347 49 00 29 anche su questo argomento. Petrolio che scende a $80 al barile, ma non scende il prezzo dei carburanti, dicono dalle compagnie. Il prezzo della benzina scenderà alla pompa lentamente per ragioni tecniche. E quali sono queste ragioni tecniche? È perché dobbiamo smaltire le scorte di benzina e diesel fatte con il petrolio a prezzi alti, capirai. Allora, un po' di vostri WhatsApp arrivati su questo argomento, leggiamo, ma quanti siete? Partiamo da allora, vediamo, ma siete troppi stamattina. Dovrebbe essere la stessa cosa, perché quando c'era il petrolio a prezzi bassi, la benzina è aumentata subito. La nostra amica si riferisce al periodo in cui è scoppiata la guerra, però quando c'erano le scorte pagate poco è aumentata lo stesso la benzina. Esattamente. Allora, io mi sono espresso male. C'è una nostra amica che ha la situazione in mano, il polso della situazione la sentiamo, eccola qui.
1: Ma non mi trovo.
0: Non ti
1: trovi? Perché quando avevano le scorte che avevano pagato meno, ecco, la benzina è aumentata. E adesso che hanno le scorte che avevano pagato di più non aumenta, c'è qualcosa che non va.
0: Esatto. Allora, ci stiamo un po' incartando anche noi, però sta di fatto che è così. Appena è scoppiata la guerra in Medio Oriente è aumentata subito la benzina, e adesso invece ci sono questioni tecniche, come ci fanno capire? Scriveteci un pensiero, arriva Vasco Rossi. Quello che...

0: Che corona grande che hai, per durare di più, amica mia. Che corona bella che hai, per stupirti con i suoi decori, amica mia. Scopri Corona Grande e Bella, la carta igienica a tre veli, profumata e decorata, con lo speciale rotolo XXL, una favola di carta igienica. È un prodotto Tedim Industry.
1: Da sempre Iveco è sulla strada con te e il Daily, il veicolo commerciale più versatile della sua categoria, accompagna da sempre generazioni di professionisti e ancora oggi è simbolo di affidabilità, robustezza e versatilità.
2: Iveco Daily cabinato e Iveco Daily furgone in pronta consegna a tasso zero e terzo anno di garanzia estesa a soli 99 euro fino al 30 giugno, salvo approvazione Iveco Capital. Offerta valida presso la tua concessionaria Iveco Socom Nuova a Napoli in via Argine 504, numero verde 800 549 300.
3: La risposta è sempre Daily.
4: Vivi la tua Cumeia Experience con il comfort di un beach club esclusivo, il fascino di un hotel a 4 stelle. Cumeia, un'esperienza tutta da vivere. Spa, ristorante, spiaggia attrezzata. Cumeia, un'oasi di relax per momenti indimenticabili. Scopri di più su cumeia.it.
5: Vuoi tu, Oliva, unirti al qui presente Lupino?
6: Sì, lo voglio!
5: E allora vi dichiaro uniti nel gusto? Finché aperitivo non vi separi! Metti in tavola l'allegria. Per i tuoi aperitivi, scegli

0: Granata. Dal 1936 le olive. Granataolive.com.
1: Tuffati nel Black Friday di Euronics Tufano. Meno 50% sul terzo prodotto meno caro, con una spesa minima di €499,99. Frigorifero Hisense French Door 478 litri. Può essere tuo a €399,50. Scegli la tua rata e paghi da dicembre. Fino al 17 giugno ti aspetta un mare di sconti con il Black Friday di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
2: Arredamenti La Marca, lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici: Cassina, Modulnova, Baxter, Floss, Riflessi, Rimadesio e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. Arredamentilamarca.it.
3: Sei pronto a rifornire il tuo negozio di intimo? Da Original Intimo a Casandrino trovi tutte le marche più amate e ricercate di biancheria per la casa. Intimo uomo, donna, bambino e neonato. Un assortimento completo e competitivo. Vieni a rifornire il tuo punto vendita. Spediamo ovunque in Italia a prezzi vantaggiosi. Visita il sito originalintimo.it. Original Intimo è l'evidenza nell'intimo. Se vieni, ci credi.

0: Sinclair che ha rifatto questo grande classico dei Mattia Bazar, Ti sento.
1: I bellissimi di Kiss Kiss Italia.
0: 1982, nell'anno dei mondiali, e testa a testa nel campionato di Serie A tra la Juve di Liam Brady e la Fiorentina di Ciccio Graziani. Il Milan finisce in Serie B, mentre l'Aston Villa si porta a casa la Coppa dei Campioni di quell'anno, il 1982. Francesco De Gregori.

Il bel pollo fritto del Kentucky si sente in questa canzone di J-Ax, la nuova. Adesso invece un grande classico della storia della musica italiana, Giuliano Palma, i Blue Beaters. Siamo nell'anno 2006.

0: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
1: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dall'11 al 21 giugno approfitta della promo 3x2. Tortiglioni cuore mediterraneo 3 pezzi a 1,78 euro.
2: Todis, buongiorno convenienza.
3: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande panda a 13.000 euro, oppure 139 euro al mese, 35 canoni. TAN 3,99, TAEG 6,17. Anticipo 2.500 euro. Valore di riscatto 8.737 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
4: La politica in vendita? Noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk? Noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
5: Che affa, che affa che fa, dai chi la soluzione ha.
6: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
7: E i consumi?
6: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
8: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
9: Per il futuro vedo l'amore ancora più bello sulla spiaggia al venticello. Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
10: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
9: Prevedo che a comprarli provvedo.
10: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: Che Gusser Train, il titolo di questa bella canzone, finestra dedicata al mondiale, quarto giorno. Oggi si giocano partite importanti, ma io vorrei accendere i riflettori sulla partita di ieri tra Olanda e Giappone. Con il Giappone stavamo dicendo con Angelo Zella, si è comportato veramente molto bene, ordinati dal punto di vista tattico, ma anche dal punto di vista tecnico. Il calcio lì sta prendendo sempre più piede, è proprio il caso di dirlo. Finita 2-2 con gli Orange che sono andati avanti per due volte e sono stati raggiunti per poco, non dico che il Giappone la poteva ribaltare, però sta di fatto che si sono comportati bene, proprio come i tifosi dei Samurai Blu, come vengono chiamati i giocatori del Giappone. Finita la partita, e non è la prima volta che succede, i tifosi del Giappone hanno ripulito il loro settore da tutte le cartacce, le lattine, le bottiglie di plastica, hanno ripulito mezza parte dello stadio, la loro parte dello stadio, e non è, hanno portato via pure la spazzatura, non è che l'hanno, hanno portato via fuori dallo stadio e riposta negli appositi cassonetti, come si dovrebbe fare in una civiltà civile, proprio come facciamo noi quando andiamo a vedere le partite di calcio, no? Finita la partita, prendiamo le lattine, le bottiglie e le buttiamo direttamente in campo, soprattutto se la squadra ha perso, dai.
1: Credi, ma non sai.

Tua ragazza sempre è una bella ragazza, vi farà compagnia tra poco, è arrivata quasi... no, è arrivata, c'è Sara Lotta, quindi sicuramente l'ascolterete più tardi. Intanto abbiamo ancora tempo per questa canzone di Elena Delia. Cani che si mangia la cura.

0: perde mai.
1: Amici amici, abbiamo finito per oggi, grazie sempre per la vostra compagnia. Angelo Zella, anche lui vi sta salutando. Io sono Pino Belmonte e come detto fino alle 3 del pomeriggio, ora c'è la pausa pranzo Sara Lotta.
2: Volevo essere un duro che non gli importa del futuro, un robot, un lottatore di sumo.

0: Pausa pranzo con Sara Lotta.
1: Buon pomeriggio amici, ben ritrovati, buon inizio settimana, lunedì 15 giugno 2026, che piacere, che onore, che bellezza poter vedere di fronte a me Sergio D'Amelia in regia per i prossimi 20 minuti, promettendo dei 20 minuti di grande intensità, di grande contenuto, ma assieme anche leggerezza. Insomma, me ne vado, cedo il posto a qualcun altro, 2 ore da vivere insieme e un po' di cose di cui parlare, anche sicuramente di mare di fine settimana. Si parte però subito con Perverso, la canta per noi Tiziano Ferro.

tattici nucleari, sorry, scusa, lo sento, su Radio Kiss Kiss Italia, tutta musica italiana, benvenuti, buon inizio settimana a tutti voi. E il Niño che è ufficialmente arrivato, questo cucciolotto, questo piccoletto, questo anticiclone africano che sta spazzando via un po' tutte le piogge, sta portando determinate temperature. C'è da dire comunque che tutto sommato ancora non siamo nel caldo estremo, per fortuna. Sarà che io soffro molto il freddo, per me fa sempre freddo, ma comunque temperature ancora accettabili, giornate di mare, i primi tuffi, l'acqua è buona, non è buona, a volte è meglio non pensarci e semplicemente affrontare ogni pericolo. E poi c'è quel pericolo sempre molto importante dei prezzi, dei rincari dietro l'angolo, che hanno colpito anche il settore proprio della balneazione. Ci fa sapere l'associazione del Codacons, che tutela i consumatori, che addirittura negli ultimi 3 anni ci sono stati dei rincari assurdi sulle tariffe per l'accesso ai lidi e agli stabilimenti balneari, addirittura raddoppiate queste cifre per poter entrare. E c'è un allarme che riguarda soprattutto la Puglia. Amici pugliesi che siate in ascolto, dateci o meno conferma di questa storia, di questo andazzo. In alcune zone, in alcuni punti, addirittura si arriva a pagare per 2 lettini e un ombrellone 120 euro. Mi sembra tanto, cioè come sono d'oro questi lettini? Come li avete realizzati? Però è una notizia importante che si aggiunge a tutte le altre spese che sono aumentate, tra cui anche un semplice caffè al bar. E approfondiremo a breve, prima c'è per noi Sara Toscano.

Resort su Radio Kiss Kiss Italia sarà toscano, rincari per quanto riguarda gli stabilimenti balneari. Qualcuno dice il lettino lo vorrei noleggiare, non lo voglio comprare, forse il prezzo per acquistarlo, 120 euro due ingressi con l'ombrellone. C'è anche la frisella, quella gourmet, a soli 20 euro, affrettatevi!

0: Basta il tempo di un fiore.
1: E che bella collaborazione questa, Angelina Mango, Marco Mengoni, due artisti che appartengono a delle generazioni differenti, che si sono incontrati già qualche anno fa e che adesso hanno realizzato un canto d'amore, scritto anche, insomma, hanno messo mano al testo insieme, un po' anche di Taranta, un po' di radici popolari, poi tanta musica contemporanea. Bel lavoro, ben fatto, benvenuti, glielo faremo sapere in qualche modo, magari passeranno da queste parti. Benvenuti amici, noi parliamo di rincari, di prezzi che stanno salendo sempre di più negli stabilimenti balneari, addirittura appunto vengono segnalati degli aumenti anche rispetto a dei prodotti che veramente, amici miei, la frisella gourmet di 20 euro, ma che mai messo, che mi hai messo nel caffè, era una canzone, che mi hai messo nella frisella, verrebbe da dire. Pierpaolo ci scrive, il nostro numero come sempre 347 49 00 29, dice: sono Pierpaolo da Castromediano in provincia di Lecce. Amici che vanno ai Lidi confermano gli aumenti. Io non lo so, mi sono sempre portata da casa l'occorrente, l'ombrellone, le sedie, eccetera, eccetera, anche quando andavo al mare con i miei quattro figli. Anche perché, se immaginiamo una famiglia con quattro figli a questi prezzi, a questi ingressi, Sergio, fai due conti: quanto ci vogliono? 500-600 euro al giorno. No, not for us. Questo. Io ho imparato a dire: un po' troppo me ne vado, non so voi, qualcuno glielo deve pur dire.

0: Finalmente arriva l'estate. Sole, mare e la promo Summer Days di Auto Shopping. Fino a 4.000 euro di sconto su 100 veicoli selezionati. Anzi, 99 perché una l'ho già presa io. Hai tempo fino al 4 luglio. Auto Shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
1: Vivi una vacanza in famiglia a Magicland e Magic Splash con il pacchetto due parchi più hotel. I bimbi fino a 10 anni entrano gratis. Quest'anno, grandi novità. A Magicland arrivano per la prima volta dal vivo Bluey e Bingo, le cucciole più amate dai bambini. E a Magic Splash esplode il divertimento con 4 nuovi scivoli spettacolari. Prenota ora su magicland.it.
2: Architetto, il progetto è splendido, ma comprare tutto da fornitori diversi non rischia di farmi perdere troppo tempo?
3: La scelta giusta è Baiano Casa.
2: In che senso?
3: Da Baiano hai un consulente dedicato per scegliere pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, infissi, porte, cucine, arredi interni ed esterni, più lavorazioni in marmo personalizzate.
4: Baiano Casa, un punto di riferimento per te e chi la progetta. Baiano Casa, la casa come tu la vuoi. Come te, non c'è nessuno.
2: Ma come si permette?
4: Mi scusi, ma non riesco proprio a trattenermi quando sfoglio un volantino dei supermercati e te.
2: Ah, e te? E te Prime, e te Smarty e grande te, certo. E che offerte! Fino al 22 giugno, grana Padano DOP a 99 centesimi letto. Coca-Cola Regular o Zero, 1,5 litri per 2, a soli 2,29 euro.
4: Com'è bello il mondo e te, insieme a te. E te supermercati.it.
5: Tuffati nel Black Friday di Euronics Tufano. Meno 50% sul terzo prodotto meno caro, con una spesa minima di 499,99 euro. Climatizzatore Confido 12.000 BTU può essere tuo a 149,50 euro. Scegli la tua rata e paghi da dicembre. Fino al 17 giugno ti aspetta un mare di sconti con il Black Friday di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
6: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai i20 Dark Line con cerchi glossy black e tetto a contrasto. Tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,40%. In 35 rate da 250 euro al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 9.552 euro. Offerta valida fino al 30 giugno. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
7: Scoprila da 2F Auto. Nuova sede Hyundai. A Napoli in via Scarfoglio, uscita Agnano. Info 2FAuto.it.
8: A volte può bastare il pensiero, ma per altri serve Radio Kiss Italia. Kiss Italia celebra una persona importante a cui vorresti fare gli auguri per un evento speciale e prenotali al 347 490 0029. Sara Lotta li consegnerà per te in diretta ogni giorno alle 14:30. La festa è su Radio Kiss Italia.

0: Mamma cose, questo era Cuoricini.
1: I bellissimi di Kiss Kiss Italia.
0: Saluto quel tenerone di Walter Gentile in regia e, data la sua tenerezza, direi di riascoltare insieme questo grande classico della musica italiana. 1974, Claudio Baglioni vinceva il Festival Bar con questa canzone. Lui non era neanche nato, Walter, ma andiamo avanti. Si chiama E tu?

0: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il carovita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
1: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dall'11 al 21 giugno approfitta della promo 3x2. Yogurt greco bianco 0 grassi Pavlakis 3 pezzi da 150 grammi a 1,78 euro. Todis. Buongiorno convenienza.
2: Attenzione prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
3: La tua estate comincia da Decathlon con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da 29,99 euro. In negozio, app e sul sito.
4: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Citroën nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio C5 Aircross a 199 euro al mese, 35 canoni. TAN 399 TAEG 571. Anticipo 1.341 euro. Valore di riscatto 18.199 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su citroen.it. Citroën, al fianco delle imprese italiane.
5: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
6: Ci sta.
5: Su una grande nave.
6: Ci sta.
5: A un prezzo piccolo.
6: Ci sta anche quello.
7: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
8: Il sabato e la domenica preparati a scatenarti. Dalle 20 alle 21 su Kiss Kiss Italia c'è...
9: Che festa!
8: Tutta musica italiana da ballare.

Questa canzone ritrovata su Radio Kiss Kiss Italia, tutta musica italiana dal titolo Ci sei tu, che usciva 26 anni fa, come 26 anni fa nasceva un grandissimo nome della musica contemporanea, Geolier, artista che ieri ha raggiunto probabilmente uno dei momenti più importanti della sua carriera, perché per un napoletano, che più napoletano di lui non ce n'è, arrivare ad un pubblico di 47.000 persone ieri presenti al San Siro di Milano, beh, vuol dire che qualcosa si sta muovendo. Ho guardato un po' le immagini, intanto chiaramente la musica ora è diventata grande spettacolo, e quindi le immagini di lui che con insomma un elastico, una corda, fa il giro sulla testa dei suoi fan, credo a circa 30 metri d'altezza, è davvero spettacolare. Ma intenso è quello che lui dice ad un certo punto del concerto, ovvero grazie per questo calore. Chiaramente c'erano tanti napoletani a quella data, tante persone del sud, ma c'erano anche tanti milanesi arrivati per lui. Lui dice siamo molto più simili di quello che ci hanno insegnato, e parla di quella differenza che ci hanno imposto mentalmente tra il nord e il sud. Beh, davvero grazie Geolier, perché è stata una bellissima lezione. San Siro che si infiammerà l'anno prossimo, 2027, per l'unica data che è prevista per l'artista che ascoltiamo adesso, cioè non farà altri show. Parliamo di Annalisa, canzone estiva, l'ascoltiamo. Quando

0: agganci, tutti avvisati. Erano gli 883 dal 1997 in pausa pranzo con noi. Mauro, benvenuto, che bello questo video che ci hai inviato. Adesso dritti spediti verso la seconda ora insieme, ma prima in ascolto di Raff.
1: Lo

Walter, benvenuti, buon vento a tutti noi, a tutti voi, siete su Radio Kiss Kiss Italia insieme fino alle ore 15 con la nostra pausa pranzo e buon vento al signor Antonio Smiglio, che credo che abbia all'incirca 65 anni probabile e che finalmente ha ritrovato, ha visto tornare indietro dopo oltre 42 anni il suo motorino, il motorino che gli era stato rubato 42 anni fa il famoso Garelli, un'azienda che non esiste più, poi è tornata in versione vintage, un po' anche elettrico, ma comunque torniamo indietro quando appunto negli anni 80 lui aveva all'incirca 16 anni e comprò questo oggetto, questo motorino ai tempi senza targa. Cioè c'è stato un mondo fantastico molto tempo fa in cui tante cose si potevano ancora fare, tra cui per esempio circolare con un motorino senza targa perché la legge non lo prevedeva. E questo motorino acquistato a rate con grandi sacrifici dalla sua famiglia e da lui stesso, che svolgeva un lavoretto come cameriere, insomma fu rubato un giorno. Dice: andai a fare una partita di calcio, lo legai male con la catena e lo persi per sempre. Lacrime amare, perché chiunque abbia provato questa sensazione di non trovare più un proprio oggetto ha sofferto molto, al di là dell'oggetto in sé, del suo bene, del suo valore. Fatto sta che gli hanno bussato alla porta qualche giorno fa e gli hanno detto i carabinieri: ecco il tuo motorino. Come lo hanno recuperato? Perché da dei controlli questo motorino dopo 42 anni circolava ancora e la persona che lo aveva lo utilizzava ancora senza targa. Da qui i controlli al telaio del motore, risultato essere proprio quello che era stato rubato. Quindi tutto è andato per il meglio, c'è voluto solo un po' di tempo.

Lui come me, Marrakesh è finita la pace su Radio Kiss Kiss Italia. Benvenuti a tutti voi, ciao Ciro, ciao anche a Mauro, Aldo, e poi c'è anche Raffaele che dice saluti per piacere Anna, ma siamo qui per servirvi. Ma chi sono io per non concedere un saluto? Ciao Anna, benvenuta anche a te. Per noi Litfib.

Rosso Lupo su Radio Kiss Kiss Italia. Niente, è una canzone che nasce da un'esperienza, da un gioco di sguardi, mio caro Walter, ma che ne sai? Ad Amsterdam l'incontro

Serena Brancale, Levante Delia, al mio paese su Radio Kiskis Italia, tutta musica italiana, anche se all'epoca non esisteva il quoziente intellettivo. Secondo i dati incrociati dell'intelligenza artificiale, l'uomo con il quoziente intellettivo più alto proprio della storia mondiale sarebbe stato Leonardo da Vinci. Parliamo delle carte, dei carteggi. Su queste carte di Leonardo potevano stare insieme un cavallo, un ingranaggio, una nota sull'acqua, una macchina per scavare canali, un profilo umano appena accennato. Quindi un problema è sempre stato questo. Leonardo pensava per connessioni. Pensate che per secoli questi carteggi sono stati letti attraverso separazioni comode. Quindi dicevano: vabbè, il cavallo significa questo, l'ingranaggio significa questo, il soggetto significa un'altra cosa. Comunque parliamo di veramente di una roba incredibile, perché la nuova Leonardoteca 2.0 sarà accessibile è accessibile online dall'8 giugno e prova a ricucire almeno digitalmente quelle che sembravano delle fratture. Una piattaforma che mette in relazione i fogli del codice atlantico conservati alla biblioteca ambrosiana di Milano con quelli della Royal Collection di Windsor, quindi rendendo consultabile un insieme enorme di pagine, immagini e trascrizioni, ma anche schede di studio che aiutano a capire tante cose che fisicamente vivono in luoghi che sono lontani, quindi Milano e Regno Unito. Quindi Leonardoteca 2.0, adesso la consultiamo anche noi, vediamo se ci capiamo qualcosa, non lo so.

0: questo piangere.
1: Da sempre Iveco è sulla strada con te e il Daily, il veicolo commerciale più versatile della sua categoria, accompagna da sempre generazioni di professionisti e ancora oggi è simbolo di affidabilità, robustezza e versatilità.
2: Iveco Daily cabinato e Iveco Daily furgone in pronta consegna a tasso zero e terzo anno di garanzia estesa soli 99 euro fino al 30 giugno, salvo approvazione Iveco Capital. Offerta valida presso la tua concessionaria Iveco Socom Nuova a Napoli in via Argine 504, numero verde 800.

0: 100 549 300.
1: La risposta è sempre Daily.
2: Arredamenti La Marca. Lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici: Cartel, Edra, B&B Italia, Modulnova, Lago, Flu e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. Arredamentilamarca.it.
3: Sei pronto a rifornire il tuo negozio di intimo? Da Original Intimo a Casandrino trovi tutte le marche più amate e ricercate di biancheria per la casa. Intimo uomo, donna, bambino e neonato. Un assortimento completo e competitivo. Vieni a rifornire il tuo punto vendita. Spediamo ovunque in Italia a prezzi vantaggiosi. Visita il sito originalintimo.it. Original Intimo è l'evidenza nell'intimo. Se vieni, ci credi.
4: Come te, non c'è nessuno.
5: Ma come si permette?
4: Mi scusi, ma non riesco proprio a trattenermi quando sfoglio un volantino dei supermercati e te.
5: Ah, e te? E te Prime, e te Smarty e grande te, certo. E che offerte! Fino al 22 giugno, Parmalat, latte UHT parzialmente scremato, un litro per 6 a 83 centesimi al litro. Birra Heineken, 33 cl per 6 a 3,89 euro.
4: Com'è bello il mondo e te, insieme a te. Etesupermercati.it.
6: Tuffati nel Black Friday di Euronic Stufano. Meno 50% sul terzo prodotto meno caro, con una spesa minima di €499,99. Climatizzatore Confido 12.000 BTU può essere tuo a €149,50. Scegli la tua rata e paghi da dicembre. Fino al 17 giugno ti aspetta un mare di sconti con il Black Friday di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
7: Outlet, outlet, outlet! Tutti dicono di esserlo, noi lo facciamo per davvero, da oltre 30 anni. Lello e Rocco Grandi Firme, dove trovi realmente le migliori griffe di abbigliamento per uomo, donna e bambino. Moncler, Gucci, Barberi, Don Dapp, Discworld, Blauer, Armani, Keyway, Elisabetta Franchi, Moschino, Bourlon, Kenzo. Lello e Rocco Grandi Firme, uno showroom mai visto prima. Ora, a prezzi ancora più scontati. Lello e Rocco Grandi Firme Outlet, uscita autostrada, Caserta Sud.
8: Architetto, il progetto è splendido, ma comprare tutto da fornitori diversi non rischia di farmi perdere troppo tempo?
9: La scelta giusta è Baiano Casa.
8: In che senso?
9: Da Baiano hai un consulente dedicato per scegliere pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, infissi, porte, cucine, arredi interni ed esterni, più lavorazioni in marmo personalizzate.
4: Baiano Casa, un punto di riferimento per te e chi la progetta. Baiano Casa, la casa come tu la vuoi.

0: Gazzelle da capo a 12.
1: I bellissimi di Kiss Kiss Italia.
0: 1971, una canzone scritta da Mogol per Lucio Battisti, anche autobiografica, perché ricorda una bambina che emerge da i ricordi dell'autore, la compagna di giochi d'infanzia, viene descritta in maniera vivida ed evoca il concetto di innocenza infantile. La canzone del sole.

0: che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
1: Puoi dirlo forte.
0: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
2: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
0: Scegli ora ING Business Banking.
2: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
3: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il carovita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
4: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dall'11 al 21 giugno approfitta della promo 3x2. Tortiglioni cuore mediterraneo 3 pezzi a 1,78 euro. Todis, buongiorno convenienza!
5: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
6: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da 179,99 euro. In negozio, app e sul sito.
7: Rieccoci in diretta con la classifica delle hit dell'estate. Siete pronti? Al primo posto torna La Solare di La Piadineria, ma quest'anno cambia ritmo. A prosciutto crudo, stracciatella, datterini gialli e rucola si aggiunge il tocco di Lulu Gargari. Per raccontarcela lascio la parola a te, Lulu.
8: La mia interpretazione speciale? Crema di caponata o salsa di fichi. Ti basterà scegliere la tua preferita e gustarla in loop.
7: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
9: La Piadineria.
8: La più buona perché è mia.
10: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 13.000 euro, oppure 139 euro al mese, 35 canoni, TAN 3,99, TAG 6,17, anticipo 2.500 euro, valore di riscatto 8.737 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
11: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima, per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati, per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef, per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
12: Per il futuro vedo l'amore ancora più bello sulla spiaggia al venticello. Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
13: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
12: Prevedo che a comprarli provvedo.
13: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
14: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
15: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it.
16: Costa, il sabato e la domenica. Preparati a scatenarti. Dalle 20 alle 21 su Kiss Kiss Italia c'è...
17: Che festa!
16: Tutta musica italiana da ballare. Le hit che ami.
18: Visto lei.
16: L'energia che vuoi e la festa che non finisce mai. Ogni weekend su Kiss Kiss Italia. Che festa! Tutta musica italiana da ballare.

0: Devo dire
1: niente. Noi invece volevamo dire qualcosa, ritorniamo a parlare di maturità. La prima prova si avvicina venerdì 18 giugno, è scattato già il Toto Tracce, quindi quali saranno gli autori ad esempio scelti per la prima prova di italiano. Allora, una nota testata online ha provato a chiedere all'intelligenza artificiale interrogando due modelli. Il primo modello è stata la versione gratuita di GPT 5.5 di OpenAI, e il chatbot ha spiegato a questa testata di aver elaborato le proprie valutazioni sulla base delle ricorrenze del 2026, che non è un elemento mai trascurabile, lo storico delle tracce precedenti. Per ChatGPT, uno degli indiziati principali, Umberto Saba, che è assente dalla prima prova dal lontano 2000, pensate un po'. Ci sono anche le candidature di Italo Calvino, perché secondo questo chatbot il suo rapporto con la modernità, la scienza e la tecnologia è perfetto per dialogare con quelle che sono le questioni temporanee, proprio anche come l'intelligenza artificiale. Poi c'è anche Primo Levi, che con la I collega al tema della persecuzione dell'annientamento dell'individuo, che sta tornando d'attualità in Medio Oriente. E poi una scelta molto coraggiosa, anche Eugenio Montale, è da tenere in considerazione visto che dal 1999 è stato già scelto ben 4 volte. E tra i possibili outsider invece ci sono Luigi Pirandello, Grazia Deledda e Dario Fo, di cui ricorrono i 100 anni dalla nascita. Poi ci sono anche, diciamo, gli argomenti, naturalmente intelligenza artificiale, fake news, sostenibilità, vanno per la maggiore secondo proprio l'AI. Adesso arriva la novità di Lime Loop, Vento d'estate.

figlia di Loredana Bertè su Radio Kiss Kiss Italia, tutta musica italiana. Ci andiamo Brasil con Gaia, la sua bella novità Bossa Nostra, che chiude la prima parte di Italia Sì Italia No. A tra poco.

0: Pinguini tattici nucleari, sorry, scusa, lo sento, beh, ci vorrebbe uno snacchettino adesso. Noi l'abbiamo fatto, oggi abbiamo scoperto le chips di verdure, che sono molto gustose. Noi le abbiamo fatte noi, le abbiamo acquistate e le abbiamo un po' condivise qui nello studio, anche con un pochino di zucchero, bisogna stare attenti, però potrebbero essere un'ottima alternativa per premiare i bambini e stimolarli, perché spesso i nostri figli li programmiamo a gestire le emozioni con il cibo, quindi offriamo dolcetti per la bua o per festeggiare, sono gesti d'amore che sono apparentemente innocui però che possono condurre all'alimentazione emotiva in età adulta, quindi quella sorta di autocompensazione, perché cioè, vabbè, è successa questa cosa, adesso mi premio oppure mi consolo, perché c'è questa tendenza ad usare il cibo proprio come leva emotiva, non è né nuova né isolata, anzi per molte generazioni siamo stati in qualche modo sabotati, usiamo questo termine, lo prendiamo anche dall'articolo, dai nostri stessi genitori oppure da abitudini che, voglio dire, alle quali non si faceva caso, perché parliamo chiaro, all'epoca non c'era tutta questa informazione sul fatto che potessero avere implicazioni a lungo termine, con questo meccanismo che è semplice: ti fai male, tranquillo, mangia qualcosa, sei triste, mangia un po', sei felice, che bello, festeggiamo mangiando, quindi il cibo diventa una risposta universale ad ogni stato d'animo, e ne parleremo ancora. Vi posso chiedere, io le chiamo schifezzelle da piccoli, dai, facciamo così, parliamone anche in termini leggeri. Qual era la schifezzella che proprio vi consolava? Un gelato, una merendina nello specifico, magari una di quelle che non esistono più, una caramella, insomma qualsiasi altra cosa. 347 49 00 29.
1: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee?

0: se potrai sentire anche il mio battito, che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
1: No, in senso lato.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
1: Devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: Brescia introvabile, la nostra Maggie Sardelletto in redazione l'ha cantata, la conosce a memoria, le piace. Una romanticona questa ragazza, come tutti noi del resto che amiamo la musica italiana. Adesso Roberto Vecchioni, Voglio una donna.

La novità di Rosa Chemical, la Mamma Mia, su Radio Kiss Kiss Italia, tutta musica italiana. Stiamo parlando di cibo come compensazione emotiva, magari un'abitudine che ci portiamo da adulti, che qualcuno si porta da adulto, perché da piccoli, insomma, siamo abituati, pure abituiamo anche i nostri figli a dire vabbè.

emotivo, quindi un premio consolatore. Qual è il risultato? Potrebbe succedere che crescono adulti che non mangiano per fame, quella naturale, ma perché provano un'emozione, quindi stress, noia, gioia, gioia eccessiva o anche tristezza. E quindi molti di noi da adulti oggi si ritrovano a combattere con quella che è l'alimentazione emotiva, insomma, in qualche modo. E comunque bisogna sostenere l'importanza del rapporto equilibrato e consapevole con l'alimentazione, questo è fondamentale, non bisogna mai distrarsi. Adesso Ligabue, questa è Mi ci pulisco il cuore, prima di una piccolissima pausa, a tra poco.

0: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai i20 Dark Line con cerchi glossy black e tetto a contrasto. Tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,40%. In 35 rate da €250 al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 9.552 euro. Offerta valida fino al 30 giugno. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
1: Scoprila da 2F Auto. Nuova sede Hyundai. A Napoli in via Scarfoglio, uscita Agnano. Info 2FAuto.com.
2: Il 24 giugno 2026 la Reggia di Caserta accende le emozioni con il più grande concerto evento di Gianni Fiorellino. Con la partecipazione straordinaria di Tiro Mancino, Franco Ricciardi, Andrea Sannino e Roberto Collella. Presenta la serata.

0: Maria Grazia Cucinotta. Biglietti disponibili su Ticket One e al 331-201-2948.
1: Io tesimo una cosa sola.
0: Gianni Fiorellino, 24 giugno 2026, Reggia di Caserta. Non puoi mancare.
2: Una cosa sola.
0: Radio Partner, Radio Kiss Kiss Italia.
3: Che corona grande che hai, per durare di più, amica mia. Che corona bella che hai, per stupirti con i suoi decori, amica mia. Scopri Corona Grande e Bella, la carta igienica a tre veli, profumata e decorata, con lo speciale rotolo XXL, una favola di carta igienica. È un prodotto Tedim Industry.
4: Da sempre Iveco è sulla strada con te e il Daily, il veicolo commerciale più versatile della sua categoria, accompagna da sempre generazioni di professionisti e ancora oggi è simbolo di affidabilità, robustezza e versatilità.
5: Iveco Daily cabinato e Iveco Daily furgone in pronta consegna a tasso zero e terzo anno di garanzia estesa a soli 99 euro fino al 30 giugno, salvo approvazione Iveco Capital. Offerta valida presso la tua concessionaria Iveco Socom Nuova a Napoli in via Argine 504, numero verde 800 549 300.
6: La risposta è sempre Daily.
7: Vivi la tua Cumeia Experience con il comfort di un beach club esclusivo, il fascino di un hotel a 4 stelle. Cumeia, un'esperienza tutta da vivere. Spa, ristorante, spiaggia attrezzata. Cumeia, un'oasi di relax per momenti indimenticabili. Scopri di più su cumeia.it.
8: Nel Black Friday di Euronics Tufano, meno 50% sul terzo prodotto meno caro, con una spesa minima di 499,99 euro. Frigorifero Hisense French Door 478 litri può essere tuo a 399,50 euro. Scegli la tua rata e paghi da dicembre. Fino al 17 giugno ti aspetta un mare di sconti con il Black Friday di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
9: Finalmente arriva l'estate. Sole, mare e la promo Summer Days di Auto Shopping. Fino a 4.000 euro di sconto su 100 veicoli selezionati. Anzi, 99 perché una l'ho già presa io. Hai tempo fino al 4 luglio. Auto Shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
10: Kiss, kiss, kiss, Italia.

0: Pausini, zero.
1: I bellissimi di Kiss Kiss Italia.
0: Arriva il primo grande successo dei Pooh dal 1968, la storia di una giovane ragazza che fugge di notte da casa dopo le prime esperienze d'amore, ma poi torna sui suoi passi e rientra senza che nessuno se ne accorga. Piccola Katie.

la novità di Rama su Radio Kiss Kiss Italia, tutta musica italiana, Cabana. Adesso ritorniamo indietro nel tempo con questa canzone che ha già, pensate un po', 22 anni. Francesco Renga agli esordi, quasi, no, già aveva esordito. Meravigliosa la luna.

0: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
1: E quella lassù?
0: È la costellazione del benzinaio.
2: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
3: Rieccoci con le hit estive. In classifica torna alla Solare nella versione di Lulu Gargari. Dai, dici qual è?
4: Crema di caponata o salsa di fichi?
3: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
5: La Piadineria.
4: La più buona perché è mia.
6: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge.
7: Vorrei mica andarci con una piccola nave.
8: Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
9: La politica in vendita? Noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk? Noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
10: Che affa, che affa che fa, dai chi la soluzione ha.
11: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
12: E i consumi?
11: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
13: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
14: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
15: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande panda a 13.000 euro, oppure 139 euro al mese, 35 canoni. TAN 399 TAG 617, anticipo 2.500 euro. Valore di riscatto 8.737 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
16: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il carovita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
17: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dall'11 al 21 giugno approfitta della promo 3x2. Yogurt greco bianco, zero grassi, Pavlakis, 3 pezzi da 150 grammi a 1,78 euro. Todis, buongiorno convenienza!
18: Il sabato e la domenica preparati a scatenarti. Dalle 20 alle 21 su Kiss Italia c'è
19: Che festa!
18: Tutta musica italiana da ballare. Le hit che ami.
20: Visto lei.
18: L'energia che vuoi e la festa che non finisce mai. Ogni weekend su Kiss Italia. Che festa! Tutta musica italiana da ballare.

Disco, Italo Disco su Radio Kiss Italia, tutta musica italiana. Salutiamo anche chi ci scrive al 347 49 00 29 tramite WhatsApp. Pina che dice: grazie, siete grandi, contente io, vi ascolto da una vita, mi tenete compagnia dalle 9 del mattino fino a mezzanotte, io sono una stilista di moda e sto sempre nel mio laboratorio a lavorare per le spose, grazie, siete meravigliosi. Pina, siamo contenti, allora vuol dire che siamo di ispirazione, perché effettivamente la musica italiana fa pensare, allo stesso tempo fa rilassare. Quindi magari che ne so, prova una volta a dare ad un abito il nome di una canzone, ma perché no? Pensaci, è una bella idea, pensaci e facci sapere, poi soprattutto dici perché hai associato magari un determinato tipo di abito ad una canzone. Adesso Irene Grandi con una canzone romanticissima dal 1995, dolcissima, amore, a seguire Samurai J, assolutamente nell'hype in questo momento.

L'ho detto, lo rivedo. Nel super hype Samurai J, questa è la sua novità, Flamenco Paranoia, su Radio Kiss Kiss Italia, tutta musica italiana, dove ci risentiamo tra pochissimo per la terza ed ultima parte di Italia sì, Italia no.

Giova Alfa, buon vento su Radio Kiss Italia, tutta musica italiana. Probabilmente Alfa sarà ospitato in qualche Giova Summer Party, e chiaramente dipende anche un po' dalla città, però in questo caso, siccome è successa questa cosa a sorpresa, l'ho fatto lui stesso sui social, ha svelato la line-up ufficiale della tappa del 5 settembre a Napoli, all'ippodromo di Agnano, e tra gli ospiti annunciati anche una guest star a sorpresa, cioè c'è scritto proprio sorpresa, che aprirà la serata con alcune delle sue canzoni più celebri e che accompagnerà Lorenzo sul palco. Ad affiancarli, fin dal primo pomeriggio, una line-up molto varia e ricca di ospiti che sono in linea chiaramente con lo spirito del progetto. Sul palco saliranno Parisi, Patagarri, Enzo Avitabile con i Bottari e la Black Tarantella Band, Gange Brass Band, Antonia e Walter Rich, insieme a tanti altri ospiti a sorpresa. Quindi in questo caso appunto parliamo di artisti che sono diversi tra loro per sonorità, con stili che spaziano dal pop all'elettronica, e quindi questo probabilmente renderà la tappa di Napoli una grande festa molto trasversale, aperta praticamente a tutti nel pieno stile Giova, quindi non soltanto un live ma anche un'esperienza immersiva, condivisa, musica, pubblico e territorio, chiaramente si incontrano anche qui, anche nella città di Napoli, in un unico grande racconto estivo. Chissà se passa da noi Giova. chi lo sa, se no, altrimenti andiamo noi da lui. Charlie Charles e Branco, questa è Attacchi di Panico. Intanto, se vi va, scriveteci anche in questa terza ed ultima ora, 347 49 00 29.

Charlie Charles Blanco, attacchi di panico su Radio Kiss Kiss Italia, tutta musica italiana. Lasciatemi salutare un trio composto da Marco, il fratello, Babbo Dante. In questo momento sono in giro, loro sono dei grandi esperti di cucina, anche di proprietari di un posto che amo particolarmente. Dovrò ritornarci molto molto presto, si spera. Alex Britti, solo una volta o tutta.

stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Ultimo romantica su Radio Kiss Kiss Italia, tutta musica italiana, parliamo di social, lo facciamo molto spesso, soprattutto delle reazioni che i social possono scatenare in noi, in questo caso il controllo, attenzione, dei like e di chi ha visualizzato le storie non appena pubblichiamo qualcosa, quindi quel telefono vibra, lo schermo si accende, il post è lì fuori e noi lo seguiamo, quindi una foto scelta, una frase, magari un dettaglio personale lasciato cadere con aria naturale. Da quel momento comincia, insomma, un piccolo teatrino dei social. C'è chi guarda soltanto, ci sono quelli che guardano solo praticamente, chi mette like, chi commenta, chi passa oltre fingendo, insomma, in qualche modo di avere una vita. Però dentro questo gesto che apparentemente è banale c'è qualcosa di un po' più interessante, quindi di quello che può essere il semplice bisogno di approvazione. Per alcune persone con tratti di narcisismo sui social il post viene accompagnato da una certezza immediata: piacerà, attirerà, farà effetto. Allora c'è questa ricerca che ha seguito questo gruppo di partecipanti con un metodo di diario, insomma, quotidiano, e ha capito una cosa di cui parleremo praticamente dopo, perché ci sono varie persone, quindi anche varie reazioni. Intanto c'è Gianna Nannini, questa è Suicidio d'amore. Lascia che

romanticissimo Stelle su Radio Kiss Kiss Italia, tutta musica italiana. A proposito di Joaillier, numeri da capogiro, 47.000 persone presenti allo stadio San Siro per il suo concerto. Ovviamente sono arrivate le sue parole: per me arrivare a San Siro, dice, è importantissimo, la dimostrazione che la divisione tra nord e sud non esiste. Io sono felice di aprire le porte a chi verrà dopo, ma ho il privilegio di essere qui grazie a chi c'è stato prima di me. Fa riferimento naturalmente a Edoardo Bennato, che dice: non è stato il primo napoletano a riempire San Siro, ma il primo artista italiano a riempire questo stadio. Credo fermamente che questo pregiudizio verso la mia musica non ci sia. Se ci fosse stato, non sarebbero venute tutte queste persone, non mi avrebbero neanche ascoltato. Poi fa riferimento naturalmente all'innovazione della musica, dice: l'innovazione e il cambiamento creano distanza, ma è giusto che sia così. Il tempo lega le vecchie generazioni a quelle nuove finché non si creano spaccature generazionali. Quindi queste le parole di Joaillier per festeggiare, come giusto che sia, questo grande successo a Milano, a San Siro, 47.000 persone a cantare al suo concerto. Veramente un grandissimo traguardo per lui.

0: Finalmente arriva l'estate. Sole, mare e la promo Summer Days di Auto Shopping. Fino a 4.000 euro di sconto su 100 veicoli selezionati. Anzi, 99 perché una l'ho già presa io. Hai tempo fino al 4 luglio. Auto Shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
1: Vivi una vacanza in famiglia a Magicland e Magic Splash con il pacchetto Due Parchi più Hotel. I bimbi fino a 10 anni entrano gratis. Quest'anno, grandi novità. A Magicland arrivano per la prima volta dal vivo Bluey e Bingo, le cucciole più amate dai bambini. E a Magic Splash esplode il divertimento con 4 nuovi scivoli spettacolari. Prenota ora su Magicland.it.
2: Mamma Mare, il luogo perfetto per un matrimonio da favola. Immagina il tuo matrimonio in riva al mare. I piedi immersi nella sabbia, l'eleganza della location, la raffinatezza dei dettagli. Sì, lo voglio. Sì, è Mamma Mare, il tuo matrimonio in stile mediterraneo. Scopri di più su mamamare.net.
3: Finalmente, finalmente sono arrivati!
4: Cosa?
3: I nuovi asciugamani monouso Corona, in tessuto non tessuto, morbidi e assorbenti, come i tuoi veri asciugamani, ma igienicamente più sicuri, perfetti per l'utilizzo fuori casa, ideali per i tuoi ospiti. Non ci credi? Comprali! Nuovi asciugamani monouso Corona, un prodotto Tedim Industry.
5: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai i20 Dark Line con cerchi glossy black e tetto a contrasto. Tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,40%. In 35 rate da 250 euro al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 9.552 euro. Offerta valida fino al 30 giugno. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
6: Scoprila da 2F Auto. Nuova sede Hyundai. A Napoli in via Scarfoglio, uscita Agnano. Info 2FAuto.it.
7: Tuffati nel Black Friday di Euronics Tufano. Meno 50% sul terzo prodotto meno caro, con una spesa minima di 499,99 euro. Frigorifero Hisense French Door 478 litri può essere tuo a 399,50 euro. Scegli la tua rata e paghi da dicembre. Fino al 17 giugno ti aspetta un mare di sconti con il Black Friday di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
8: Sei pronto a rifornire il tuo negozio di intimo? Da Original Intimo a Casandrino trovi tutte le marche più amate e ricercate di biancheria per la casa. Intimo uomo, donna, bambino e neonato. Un assortimento completo e competitivo. Vieni a rifornire il tuo punto vendita. Spediamo ovunque in Italia a prezzi vantaggiosi. Visita il sito originalintimo.it. Original Intimo è l'evidenza nell'intimo. Se vieni, ci credi.
9: Arredamenti La Marca. Lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici. Cartel, Edra, B&B Italia, Modulnova, Lago, Flu e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. Arredamentilamarca.it.
10: Da sempre Iveco è sulla strada con te e il Daily, il veicolo commerciale più versatile della sua categoria, accompagna da sempre generazioni di professionisti e ancora oggi è simbolo di affidabilità, robustezza e versatilità.
11: Iveco Daily cabinato e Iveco Daily furgone in pronta consegna a tasso zero e terzo anno di garanzia estesa a soli 99 euro fino al 30 giugno. Salvo approvazione Iveco Capital. Offerta valida presso la tua concessionaria Iveco Socom Nuova a Napoli in via Argine 504, numero verde 800 549

Se bruciano gli occhi è la felicità, io li voglio rossi una vita intera. Se bruciano gli occhi è la felicità, io

0: volte.
1: Tananai Booster.
2: I bellissimi di Kiss Kiss Italia.
1: Brano presentato al Festival di Sanremo nel 1969, una canzone che esprime il rifiuto delle relazioni superficiali a favore dell'amore eterno e assoluto, nato per scardinare il concetto di amore passeggero. Lucio Battisti per I bellissimi, un'avventura.

0: basta il tempo di un fiore.
1: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
2: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dall'11 al 21 giugno approfitta della promo 3x2. Tortiglioni cuore mediterraneo 3 pezzi a 1,78 euro.
3: Todis, buongiorno convenienza!
4: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
5: Ci sta.
4: Su una grande nave.
5: Ci sta.
4: A un prezzo piccolo.
5: Ci sta anche quello.
6: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su mobi.it.
7: Che affa, che affa che fa, dai chi la soluzione ha.
8: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
9: E i consumi?
8: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
10: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
11: Per il futuro vedo l'amore è ancor più bello sulla spiaggia al venticello. Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
12: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
11: Prevedo che a comprarli provvedo.
12: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
13: Voglio, ascolta lo chef Cannavacciuolo. Pausa pranzo a Napoli, pizza a portafoglio, in giro a Firenze, lampredotto. Ma ricorda, dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
14: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
13: E te lo dice Antonino.
15: Il sabato e la domenica preparati a scatenarti. Dalle 20 alle 21 su Kiss Kiss Italia c'è
16: Che festa!
15: Tutta musica italiana da ballare. Le hit che ami.
17: Visto lei.
15: L'energia che vuoi e la festa che non finisce mai. Ogni weekend su Kiss Kiss Italia. Che festa! Tutta musica italiana da ballare.

Serena Brancale, Anima e Coro su Radio Kiss Kiss Italia, tutta musica italiana. Martedì 16 giugno alle ore 8:45 su Radio Kiss Kiss Italia, all'interno del format Il Treno delle 8, condotto da Ida Di Martino, si parlerà di mercato del lavoro e di una nuova iniziativa lanciata da Unicredit con Banking Academy di ESG Italy. Unicredit infatti diventa fabbrica di competenze e capitale umano, formando una nuova figura professionale, il Social Change Manager. Nuovi professionisti, tutti laureandi delle università del Sud Italia, che avranno il compito di connettere le piccole e medie imprese verso modelli sostenibili di consumo e produzione. Sarà ospite ai nostri microfoni la dottoressa Francesca Perrone, Head of ESG Italy.

Ragazze serie su Radio Kiss Kiss Italia, tutta musica italiana. Sappiamo benissimo che monete e banconote sono da sempre tra gli oggetti più falsificati al mondo, però prestiamo ancora più attenzione perché negli ultimi tempi l'attenzione si è spostata soprattutto su un taglio preciso. Parliamo delle monete da 2 euro. Piccole, comuni, sappiamo, ce le abbiamo, le utilizziamo tutti i giorni. Diversi esemplari falsi hanno iniziato a circolare anche in Italia. Prestiamo attenzione soprattutto a Prato, ha riportato sotto i riflettori un fenomeno che non è nuovo ma che oggi appare sempre più sofisticato. Ovviamente una moneta da 2 euro autentica ha caratteristiche precise stabilite dalla Commissione Europea: 8,50 grammi di peso, 25,75 mm di diametro. Il primo campanellino d'allarme è il bordo sulla moneta italiana, quella con il ritratto di Dante. La scritta 2 dovrebbe ripetersi 6 volte alternando l'orientamento. Anche il colore può aiutare, quindi l'anello esterno argentato, il disco centrale dorato devono essere ben distinti, quindi prestiamo molta attenzione con le monete da 2 euro, mi raccomando.

0: Ultime notizie.
1: A voi tutti un saluto, bentrovati all'ascolto. La cittadina francese di Evian ospita capi di Stato e di Governo per il summit del G7 fino al 17 giugno con il presidente Emmanuel Macron a fare gli onori di casa. In programma per oggi alcuni incontri bilaterali sul tavolo del vertice, sicuramente anche l'intesa raggiunta tra Stati Uniti e Iran che verrà siglata venerdì in Svizzera. Fino a quel momento il blocco militare statunitense dei porti iraniani resta in vigore. Lo ha reso noto l'esercito americano in un comunicato. Le autorità militari hanno inoltre avvertito che non bisogna tentare di attraversare fino a quando non verrà fornita un'esplicita autorizzazione. Dopo la firma dell'accordo tra Stati Uniti e Iran scatterà il primo round di colloqui, lo rende noto il ministro degli esteri iraniano Araghchi. Pianifichiamo, fa sapere il percorso dei negoziati e l'attuazione dell'accordo sulla base della mancanza di fiducia a causa della precedente violazione da parte degli Stati Uniti degli obblighi. Il ministro della difesa Crosetto è andato al Pentagono a Washington per un incontro con il segretario della difesa americano Hegseth. Ad accoglierlo la banda è un picchetto d'onore delle forze armate degli Stati Uniti. Per costruire la NATO 3.0 degli alleati europei, inclusa l'Italia, devono fare di più, ha detto Hegseth a Crosetto, che ha ringraziato gli Stati Uniti per aver spinto l'Europa a prendere sulle sue spalle il peso della difesa. C'è una straordinaria sintonia tra Italia e Giappone e tra le nostre due leadership, così la premier Meloni dopo il bilaterale con l'omologa giapponese Takaichi. L'obiettivo condiviso, spiega, è sostenere investimenti reciproci, aprire nuovi programmi di cooperazione sempre più in connessione ai rispettivi mercati e far crescere l'interscambio. Roma e Tokyo hanno inoltre siglato un memorandum intergovernativo per rafforzare la resilienza delle catene di approvvigionamento energetico. Electrolux sospende il piano licenziamenti e le chiusure per 50 giorni e quanto si apprende dal tavolo in corso al Mimit, secondo cui l'azienda ha dato la sua disponibilità a discutere misure condivise. Nello specifico l'amministratore delegato si sarebbe detto disponibile a trovare soluzioni per chiudere il confronto entro l'inizio della pausa estiva. Alla notizia è scoppiata la gioia degli operai che si erano radunati all'esterno del Ministero delle Imprese del Made in Italy. La cronaca: l'ATM, l'azienda dei trasporti a Milano, ha avviato un'indagine dopo che una passeggera di un tram ha denunciato l'esistenza di immagini prese dalle telecamere dei mezzi che inquadrano parti intime di donne. Secondo le accuse, i dipendenti si sarebbero scambiati le immagini riprese nei mezzi in una chat di WhatsApp, accompagnandole con commenti sessisti. L'azienda, si legge in una nota, è prontamente attivata con la massima attenzione per fare luce sul caso. Lo sport e calcio in questi minuti in campo per il gruppo H dei mondiali 2026 Spagna e Capoverde, mentre alle 21 per il gruppo G va di scena Belgio e Egitto. Ed è tutto per il momento, grazie per l'attenzione, a voi un buon proseguimento.
0: Kiss Italia, meteo.
2: Amici di Kiss Italia, ben trovati da Clara Ventura di Trebi Meteo. Nelle prossime ore tempo stabile al sud, una serata con cieli sereni o al più velature estese interesseranno a tratti il versante tirrenico. E nella giornata di martedì inizialmente prevarrà il sole ovunque. Nel corso del pomeriggio isolati fenomeni interesseranno le zone montuose. Si tratterà di temporali di calore. Le temperature massime diurne non saranno eccessivamente elevate, in generale saranno comprese fra i 27 e i 32 gradi. Tutti i dettagli in merito sulla nuova app di Trebi Meteo.

Uomini tattici nucleari, sorry scusa, lo siento su Radio Kiss Italia, tutta musica italiana. Comincia la seconda ora, ma il cielo è sempre più blu. In precedenza abbiamo ascoltato la voce di Claudio Baglioni, che qualche giorno fa ha annunciato il rinvio del suo tour a causa dei postumi di una polmonite interstiziale, un qualcosa che lo ha messo particolarmente a disagio, perché è un malanno che andava a colpire proprio quello che è sempre stato uno dei motivi di vanto, dice proprio il cantautore, ovvero la capacità polmonare. L'artista ricorda quindi un episodio. Dice: quando studiavo canto mi fecero misurare la capacità respiratoria e risultò superiore ai 7 litri, un valore considerevole. Me ne sono sempre vantato con i colleghi, scherzavamo e facevamo a gara a chi riusciva a tenere le note più lunghe. Poi da qui un ricordo di un episodio avvenuto 41 anni fa durante un suo concerto. L'Istituto di Medicina dello Sport monitorò la mia capacità respiratoria, dice, durante lo spettacolo. I medici si meravigliarono perché, pur essendo un cantante, sembravo quasi un atleta di fondo, e quindi per questo, diciamo, la malattia lo ha colpito anche sul piano emotivo. Dice: mi ha messo in serio imbarazzo e in grave disagio, però ho pensato che questo tempo potrà servire anche a rimettere a posto alcune cose, a riprendere tecniche nuove di emissione vocale e di utilizzo del respiro che stavo già sperimentando prima dell'interruzione. Insomma, un grossissimo in bocca al lupo a Claudio Baglioni, perché non vediamo l'ora di riascoltarlo live.

Scioffi e Marlucas Sola, ti amo, su Radio Kiss Kiss Italia, tutta musica italiana. Ancora buon lunedì sera a tutti. Cosa state facendo? Come è cominciata la vostra settimana? Soprattutto come avete trascorso questo weekend? Come sempre, se avete piacere, scriveteci al numero WhatsApp 347 49 00 29. Nel frattempo continua, come sempre, il nostro viaggio nella musica italiana. Si torna nel 1999 con i Pooh. Questa è Dimmi di Sì.

La collaborazione tra Tiziano Ferro e Lazza, Perdono, su Radio Kiss Italia, tutta musica italiana. Avete presente quando in una coppia c'è quella voglia di, tra virgolette, cambiare a nostro piacere l'altra persona? In che senso? Nel modo di vestire, modificare l'aspetto, gli interessi, le abitudini. Ecco, anche i

Sotto due punti di vista: dal punto di vista positivo, ovvero c'è la possibilità appunto di incoraggiare l'altra persona, non so, a cercare uno stile migliore, a non so, a motivarlo nei suoi interessi nel quotidiano, e invece poi c'è la parte negativa dove c'è questa voglia inesorabile di cambiare, di plagiare in qualche modo il partner. Ecco, questo è il lato negativo, quindi bisogna dosare bene quando soprattutto si è insieme ad un partner, bisogna assecondare, poi dare consigli va sempre bene, ma non esageriamo perché poi si ottiene il lato negativo della situazione. C'è Neck con il suo brano dal 2006, L'inquietudine. Quando

0: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai Tucson Dark Line con cerchi satin grey e griglia cromata nera. Tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 0,78%. In 35 rate da 398 euro al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 19.893 euro. Offerta valida fino al 30 giugno. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
1: Scoprila da 2F Auto. Nuova sede Hyundai. A Napoli in via Scarfoglio, uscita Agnano. Info 2FAuto.com.
2: Architetto, il progetto è splendido, ma comprare tutto da fornitori diversi non rischia di farmi perdere troppo tempo?
3: La scelta giusta è Baiano Casa.
2: In che senso?
3: Da Baiano hai un consulente dedicato per scegliere pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, infissi, porte, cucine, arredi interni ed esterni, più lavorazioni in marmo personalizzate.
4: Baiano Casa, un punto di riferimento per te e chi la progetta. Baiano Casa, la casa come tu la vuoi.
5: Signora, prende anche l'olive.

0: 1936. Le olive. granataolive.com.
1: Da sempre Iveco è sulla strada con te e il Daily, il veicolo commerciale più versatile della sua categoria, accompagna da sempre generazioni di professionisti e ancora oggi è simbolo di affidabilità, robustezza e versatilità.
2: Iveco Daily cabinato e Iveco Daily furgone in pronta consegna a tasso zero e terzo anno di garanzia estesa a soli 99 euro fino al 30 giugno, salvo approvazione Iveco Capital. Offerta valida presso la tua concessionaria Iveco Socom Nuova a Napoli in via Argine 504, numero verde 800 549 300.
3: La risposta è sempre Daily.
4: Come te, non c'è nessuno.
5: Ma come si permette?
4: Mi scusi, ma non riesco proprio a trattenermi quando sfoglio un volantino dei supermercati e te.
5: Ah, e te? E te Prime, e te Smarty e grande te, certo. E che offerte! Fino al 22 giugno, grana Padano DOP a 99 centesimi letto. Coca-Cola Regular o Zero, un litro e mezzo per due, a soli 2,29 euro.
4: Com'è bello il mondo e te, insieme a te. E te supermercati.it.
6: Tuffati nel Black Friday di Euronics Tufano. Meno 50% sul terzo prodotto meno caro, con una spesa minima di 499,99 euro. Climatizzatore Comfy 12.000 BTU. Può essere tuo a 149,50 euro. Scegli la tua rata e paghi da dicembre. Fino al 17 giugno ti aspetta un mare di sconti con il Black Friday di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.

0: Rocco Hunt e Noemi Oma.
1: I bellissimi di Kiss Italia.
0: Racconto malinconico, sensuale, privo di giudizio dei giovani dell'epoca, descritti nei loro comportamenti sentimentali e nelle loro fragilità. Torniamo indietro nel tempo 1987 con la voce di Gianna Nannini, I Maschi.

0: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 13.000 euro, oppure 139 euro al mese, 35 canoni. TAN 3,99, TAEG 6,17. Anticipo 2.500 euro. Valore di riscatto 8.737 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
1: La politica in vendita, noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk, noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
2: Che affa, che affa, che fa, dai chi la soluzione ha.
3: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
4: E i consumi?
3: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
5: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
6: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
7: Puoi dirlo forte.
8: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
9: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su fisco Zen.
10: Scegli ora ING Business Banking.
9: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.

0: sembra neve.
1: Le vibrazioni dov'è? Su Radio Kiss Kiss Italia, tutta musica italiana. Parliamo di Formula 1 perché nella suggestiva cornice del neonato Gran Premio di Barcellona-Catalogna, l'epopea di Sir Lewis Hamilton. Dopo 19 mesi di digiuno arriva un successo mancato dal Gran Premio del Messico 2024. A termine di una cavalcata monumentale, Hamilton è scoppiato poi in un pianto dirotto incontenibile, quasi incredulo, celebrando la sua prima storica vittoria al volante della Ferrari. Una liberazione psicologica, applausi, standing ovation per Hamilton. È arrivata la 31esima partenza con la tuta del cavallino, quindi il momento più alto e struggente della giornata si è poi consumato durante la cerimonia di premiazione, perché sulle note dell'inno di Mameli hanno cominciato a risuonare nel cielo della Catalogna. Sir Lewis Hamilton non è riuscito a trattenere le sue lacrime, ha cercato di trattenersi con un asciugamano per non far vedere che stava piangendo, ma non ci è riuscito. Congratulazioni a Lewis Hamilton. Quando

Biagio Antonacci 6 dal 1994 su Radio Kiss Kiss Italia, tutta musica italiana. Arriva anche questa sera il momento del live di fine giornata, tormentone dell'estate 2017, protagonisti i giornalisti con il brano Riccione. Ma il cielo è sempre più blu, torna domani dalle 18 alle 20. Grazie da me Alessio Falanga, da Walter Gentili alla parte tecnica, e vi lascio come sempre tutte le mie good vibes. E ciao a tutti!

0: Finalmente arriva l'estate. Sole, mare e la promo Summer Days di Auto Shopping. Fino a 4.000 euro di sconto su 100 veicoli selezionati. Anzi, 99 perché una l'ho già presa io. Hai tempo fino al 4 luglio. Auto Shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
1: Vuoi tu, Oliva, unirti al qui presente Lupino?
2: Sì, lo voglio!
1: E allora vi dichiaro uniti nel gusto? Finché aperitivo non vi separi! Metti in tavola l'allegria. Per i tuoi aperitivi, scegli i

0: Granata. Dal 1936 le olive. granataolive.com.
1: Da sempre Iveco è sulla strada con te e il Daily, il veicolo commerciale più versatile della sua categoria, accompagna da sempre generazioni di professionisti e ancora oggi è simbolo di affidabilità, robustezza e versatilità.
2: Iveco Daily cabinato e Iveco Daily furgone in pronta consegna a tasso zero e terzo anno di garanzia estesa a soli 99 euro fino al 30 giugno, salvo approvazione Iveco Capital. Offerta valida presso la tua concessionaria Iveco Socom Nuova a Napoli in via Argine 504, numero verde 800 549 300.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Radio Kiss Italia te le fa cantare.
2: Innamorati come quando non lo siamo stati mai, innamorati della vita, di questa avventura, così vorrei che non finisse mai, non finisse mai.
3: Radio Kiss Kiss Italia.
1: Italia.

0: Radio Kiss Italia, tutta musica italiana.
1: Ho perso tempo per guardarmi dentro e ho sistemato qualche mia abitudine, ma poi la sera che arrivava ed io mi chiedevo dov'è il senso, se c'è un senso a tutto questo. Ho perso tempo per guardarti dentro e ti ho dedicato il cuore tra le pagine, ma poi la sera che arrivava ed io mi chiedevo dov'è il senso, se c'è un senso a tutto questo. Senti, non c'è bisogno di parlare, dalla serranda scende il sole e noi ci siamo accontentati.

cammina per la strada senza nemmeno guardare per terra. Sereno donna che non ha più voglia